Hatani atunita Asheni atuni shere Yane kumele heli Bili nimi atukale Waswasulaya Akobini